la speranza mi ha segretato. Ma storo passa, toro passerà, in nada queda.